Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: baby, I'm a fire it all.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Radio Skylab, ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Skylab, compagna di vita.
1: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici.

Gli indimenticabili, i brani intramontabili di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: sono le 5 in punto. Radio
1: Skylab. Skylab, più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Accendi, lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie,

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Gli indimenticabili. Solo su Skylab.

0: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante.

0: fiore, una
1: roba. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
3: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 in punto.
2: Radio Skylab.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace. I'm a

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Ben trovati con l'informazione locale. Escalation di violenza in pieno centro, 63enne presa a pugni e rapinata da due ragazzi. L'aggressione nei pressi del nuovo parcheggio Liberty. La vittima ha tentato di difendersi ed è stata colpita ripetutamente al volto dei due malviventi. Provvidenziale l'intervento dei passanti. Pericoloso salto di qualità delle baby gang della Movida. Un quindicenne derubato è costretto a strisciare in centro. I bulli lo riprendono con lo smartphone. L'episodio si è verificato lo scorso 2 giugno nel centro di Taurisano. Il branco avrebbe rubato 5 euro e una torcia alla vittima o l'umiliazione. Gli agenti del commissariato locale stanno analizzando i video delle telecamere per identificare aggressori ed eventuali testimoni. Frode sul gasolio agricolo tra il Basso Salento e il Brindisino, 13 indagati. Chiusa l'inchiesta della Procura di Lecce, che ha delineato un presunto sistema illecito basato su serre fantasma e documentazione artefatta per ottenere carburante e tassazione agevolata. 100 ettari di pannelli nel cuore rurale del Salento, i comuni non restino fermi dopo il via libera al nuovo impianto, ricadente su 117 ettari catastali tra Corigliano d'Otranto e paesi limitrofi. 4 associazioni chiedono consigli comunali urgenti e la presentazione di un ricorso al TAR. La costringeva a sniffare coca per allontanarla dai figli, condannato l'ex marito. Si è chiuso il processo con rito abbreviato per un 49enne inflitti 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti, assolto dal reato di estorsione. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: notte.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Ok, ah.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8 e 2 minuti. Radio
3: Skylab. Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: I grandi successi del passato.
2: I grandi successi del passato
1: diventano
2: novità di oggi.
1: Radio Skyland. Troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: piazza, esplode!
1: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: maestre artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Il disco lancio della settimana. 1, 2.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare,

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:01. Radio
2: Skylab. Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Sono

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti,
2: più la senti,
1: più ti piace.
2: Più ti piace.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.
3: Dici che

0: A Galatone torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Punto di contatto.

0: DSM, ha approvato con 4 voti la richiesta di collocamento fuori ruolo come consulente della Commissione parlamentare sul lavoro, con 2 voti contrari, quindi per il ritorno in ruolo come magistrato a Benevento. La decisione finale spetterà adesso al plenum. Strage di Amendolara, indagini nel Metapontino, vittime carnefici lavoravano per un'azienda di Schianzano, la morte dei migranti arsi vivi in una stazione di servizio, acquisizioni documentali in Basilicata, gli inquirenti, caporalato o guerra dei campi. Corato esce di casa con la compagna, viene gambizzato, 28enne in ospedale, si indaga, i colpi di pistola esplosi da una moto in corsa. La vittima, che ha diversi precedenti, è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Ilva, 2 incidenti sul lavoro in area AFO 4 e zona agglomerato, in corso le verifiche, le loro condizioni non sono gravi, sulla dinamica dei 2 episodi sono in corso le verifiche. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Questa piazza esplode!
4: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
5: Le Cante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sono le 10 in punto.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.
2: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Vera passione musicale. Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.
3: Radio Skylab. Più la...

Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Siamo al 5 di questo mese di giugno. Mese caldo, decisamente caldo. Sono le 10:07 e ovviamente siete con il Gran Mattino. Buongiorno a tutti da Piero Marciano. Stamattina abbiamo aperto questa nostra trasmissione con We Have All The Time In The World. Noi abbiamo tutto il tempo del mondo, sì amici miei. Only now, solo adesso. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento. Come al solito arriva il sorriso, arriva la gioia di ascoltare la musica insieme a noi. Siamo venerdì, siamo all'ultimo appuntamento della settimana con questa nostra trasmissione e ovviamente insomma io ringrazio e saluto tutti gli amici e le amiche di Skylab, perché siamo in diretta ovviamente come sempre dalle 10 a mezzogiorno sull'FM con Radio Skylab, che mi continua a tenere compagnia sempre nell'arco della giornata con tutte le sue voci. E il lunedì, mercoledì e venerdì proprio dalle 10 a mezzogiorno c'è questa voce che vi accompagna con le canzoni romantiche, belle. Stamattina parleremo di un artista che purtroppo non è più con noi, ha colpito il sottoscritto soprattutto perché ha trasmesso tantissime volte le sue canzoni, continuerà ancora a farlo. Stamattina vi farà ascoltare una di queste canzoni, un cantante che ha fatto del rhythm and blues in America veramente il suo soft rock fantastico, si è fatto un grandissimo successo. Poi ne parleremo fra poco perché è stato anche l'autore e interprete di alcune canzoni che sono conosciutissime perché legate a dei film di animazione molto molto molto conosciuti. Va bene, il nostro Gran Mattino inizia con la musica italiana stamattina con

Eh sì, una bella Vespa che ci porta fuori città, ci porta al mare, perché no, eh? Fantastico, fantastico. Abbiamo aperto il nostro gramattino con questo pezzo che insomma fa parte della storia della nostra gioventù, delle nostre giornate degli anni 90, con un grande artista che ancora oggi ci tiene in compagnia con la sua voce. Qui erano i Luna Pop, ovviamente, con questo pezzo intitolato 50 Special. Grande, grande, grande Cesare Cremonini. Va bene, buongiorno a tutti. Allora, ci siamo? Sì, ci siamo quasi tutti, perché stiamo per collegare anche il social, anche TikTok, per la diretta della trasmissione, quindi fra poco avremo anche tutti quanti i nostri amici collegati con noi. Allora, ci siamo, andiamo con la prossima canzone, poi vi parlerò di questo personaggio che, ripeto, purtroppo si è spento il 2 di giugno, ma non si spegne sicuramente la sua luce e la sua musica, perché ha lasciato delle canzoni romantiche bellissime nel suo passato di vita su questa terra. Lo ascolteremo.

Eh sì, Fulminacci con la sua stupida sfortuna. E va bene, la sfortuna è capitata anche a Pippo Bryson, questo personaggio, questo cantante statunitense nato nella Carolina del Sud, ma che nel corso della sua vita è purtroppo lasciato questa terra il 2 giugno scorso all'età di 75 anni. Ha regalato veramente delle canzoni emozionanti, molto coinvolgenti, molto intime, insomma, per tanti che lo hanno seguito, non ultimo Captain Cook, che sapete, insomma, il venerdì sera vi tiene compagnia proprio con le ballad, con le canzoni smielate. E allora parliamo un attimo di questo cantante, perché fra poco ascolteremo la sua voce e ovviamente gli daremo l'addio musicale, perlomeno in questo nostro gran mattino. Pippo Bryson, che è, tra l'altro, è conosciuto in tutto il mondo per aver vinto l'Oscar, pensate, per come migliore canzone, per aver interpretato, ovviamente in inglese, la colonna sonora con Celine Dion della Bella e la Bestia nel 1991, ma non solo, anche la colonna sonora del film Aladino con Regina Bell. Insomma, è un cantante molto conosciuto, poi queste canzoni sono state rifatte ovviamente in italiano e hanno avuto il successo che meritavano proprio anche nel nostro paese. Io voglio farlo ricordare con una canzone cantata in coppia con Roberta Flack. È una canzone che risale proprio agli inizi, 1980, e poi con un suo pezzo, proprio per salutarlo e comunque ritrovarlo poi nelle nostre trasmissioni serali. Questo era Pippo Bryson con Roberta Flack, 1980 più o meno, insomma siamo lì. Questa era Tonight I Celebrate My Love.

I Celebrate My Love, insomma una di quelle canzoni proprio la Captain Cook. Stasera dalle 22 in poi ascolteremo diverse canzoni di questo artista, di questo cantante, proprio per celebrarlo. Ma stamattina voglio regalarvi una sua canzone per intero ed eccola qua che arriva, si intitola If Ever You're In My Arms Again. Un saluto alle stelle a Peebo Bryson.

le chiama il rhythm and blues, l'R&B, il soul, anche il pop romantico, il soft rock statunitense non può non conoscere Peebo Bryson e la sua voce e le sue canzoni. Stamattina lo abbiamo salutato con If Ever You're In My Arms Again. 2 giugno, purtroppo deceduto per un ictus che se l'è portato via, ma non se lo porta via dai nostri cuori, perché noi continueremo ad ascoltarlo senz'altro in questa trasmissione e anche soprattutto in Capitan Cook. Questo è il Gran Mattino, e al Gran Mattino adesso arriva una canzone, una canzone fresca, bella, di un nostro cantante amatissimo, Eros Ramazzotti.

0: le voci di cantanti che hanno caratterizzato la giovinezza di tanti, di tanti di noi, con le loro canzoni degli anni 80, degli anni 90, Max Pezzali insieme a Eros Ramazzotti, insomma, voci riconoscibilissime stamattina con noi, con questa canzone che è veramente bella, bella, bella, si fa amare, si fa cantare, direi. Allora, siamo riusciti a collegarci anche con TikTok, saluto le amiche e gli amici che sono su TikTok, da Giusy che ci lascia il suo buongiorno, grazie, ricambiamo ovviamente tutti quanti, e poi andiamo avanti, vediamo anche Sonia che mi ha lasciato un messaggio su WhatsApp, l'ho già letto Sonia, quindi fra poco lo leggeremo insieme. Un saluto anche a Monica, buongiorno signora Monica, Monica ogni tanto mi lascia un messaggio, buongiorno signor Piero, buongiorno signora Monica. Buongiorno anche alle nostre amiche che sono collegate e stanno ascoltando il Gramattino attraverso, come vi dicevo, Radio Skylab, che lasciano i loro messaggi nella nostra chat con il nostro numero che è il 329 5970 255. C'è per esempio Betty, c'è anche bene, vedo anche che c'è Mary stamattina, buongiorno, oggi ci sono, bene, siamo contenti tutti quanti, perfetto. Allora andiamo ad ascoltare una delle voci delle nostre amiche ed è quella di Gianna, fedelissima fan dei Pooh.
1: Buongiorno Piero, sono Gianna e questa mattina vorrei che scegliessi tu una bella canzone dei Pooh, mi raccomando, deve essere proprio bella, lascio fare a te, ok? Una splendida e serena giornata a tutti.
0: Wow, la fan numero uno dei Pooh che lascia fare a me. Sarò all'altezza? Boh, chi lo sa. Va bene Gianna, va bene, ci penso io. Che pensi mi, dicono a Milano, che pensi mi. Fra poco ascolteremo i Pooh per la nostra amica. Allora, le altre voci le ascolteremo fra poco, dopo aver ascoltato però Tommaso Paradiso, Thomas Paradise, come lo chiamo io, no? Sono le 10:29 minuti, questa è la radio che vi tiene in compagnia e qui abbiamo i romantici.

romantici, romantici, romantici, ma si stanno perdendo i romantici, eh? Diciamolo, si sta perdendo il romanticismo su questa terra, ma soprattutto si sta perdendo quello che era il fascino proprio della vita dei ragazzi negli anni 80, negli anni 70. È una cosa bellissima, per esempio, che racconta questa canzone e che probabilmente vi sarete accorti anche voi: non si vedono più tanto i ragazzi giocare al pallone in mezzo alle strade, cioè è una cosa incredibile. Ma dove saranno finiti? No, sono tutti quanti legati a, non lo so, ai telefonini, ai giochi, ai videogame. Sta scomparendo quello che veramente era il nostro vissuto quotidiano fino a un po' di anni fa, Va bene, allora abbiamo ascoltato i romantici, perché noi siamo romantici in questa trasmissione, dai, diciamocelo. Tanto romantici che adesso arriva una canzone dei Pooh che ho scelto io, Adesso dall'altra parte Gianna sta dicendo: chissà che cosa ha scelto, Allora io ho scelto una canzone che già nel titolo è tutto un programma. Ecco, parliamo di essere romantici, e allora cosa c'è di più romantico nel dire ad una donna, ovviamente, cara bellissima, sì, cara bellissima cara. La dedichiamo a Iris questa canzone.

0: Canzone scritta dal grande Valerio Negrini, cantata da Dodi Battaglia, da Roby Facchinetti, questa canzone melanconica ma romantica, intitolata Cara Bellissima, qui nel nostro Gran Mattino. Ma che bella musica che ascoltiamo qui la mattina insieme, amici miei, e poi ho tanto piacere di ascoltare ovviamente le vostre voci e sentire quello che avete da dirci. Sentiamo, sentiamo.
1: Buongiorno signor Piero Beltenebroso, stamattina come ho detto prima ci sono e vorrei ascoltare gentilmente una canzone meravigliosa, anzi io la definirei poesia, che racchiude in sé tutti i colori dell'amore. La dedico a Luigina, Anna Rita, Fiorella, Antonella ed Elena che è a Palermo. Un abbraccio grandissimo e ciao da Mary. Ciao ciao!

Questa canzone è cantata dal grande Enzo Gragnanello, si intitola Solo di te, ed è il pezzo che ha scelto per noi Mary questa mattina. Grazie Mary, bellissima canzone, bellissima. 10:43 minuti, fra poco su Radio Skylab arriverà la pubblicità che insomma interromperà per un attimo il nostro gran mattino, poi ovviamente noi torneremo comunque insieme, quindi non ci perdiamo, va bene? Mi raccomando, stiamo insieme. Questa è la trasmissione che è fatta di musica richiesta, di dediche, di saluti, insomma una trasmissione che ci vuole tenere uniti da mattina dalle 10 a mezzogiorno, quindi stiamo

0: Skylab, grandi emozioni.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Radio Skylab, da sempre amante della musica.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: Radio Skylab.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti piace. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
4: Skylab, più la senti, più ti piace.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: Radio Skylab.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
4: Skylab, più la senti, più ti piace.
0: Non cercare altrove, fermati, non cercare altrove, fermati qui.

che romanticone che abbiamo qui, che donne romantiche qui nel nostro grammattino. You see you, you yes you yes you, tu sei tu, insomma, in qualche maniera tu sì tu, direbbe anche, che so io, il nostro amico Saldavin, tu sì tu, ecco, tu sì tu, punto e basta, a così, ecco. Va bene, abbiamo salutato anche Sonia, buona giornata a tutti, il gran mattino prosegue il suo cammino adesso con un pezzo.

0: Sì, tutte storie brevi, anche le canzoni sono diventate brevi, non so se avete notato, ma nell'ultimo periodo le canzoni durano meno di quanto durassero una volta, insomma, adesso si fanno canzoni di 2 minuti e mezzo, mentre una volta i 45 giri duravano per ben 3 minuti abbondanti, 3 minuti e 40, 3 minuti e 60. Va bene, tutte storie brevi, la canzone che abbiamo appena ascoltato con le voci, l'avete riconosciuto, insomma, no? Di Tananai e Annalisa. Allora, chi abbiamo in linea? Sentiamo subito, dai, voglio sentire le vostre voci. Buongiorno!
1: Ciao Piero, buongiorno, buon fine settimana.
0: Anche a te.
1: Ascolta, volevo chiederti una cortesia, se potevi farmi ascoltare Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro. Ti ringrazio infinitamente e un abbraccio, e la voglio dedicare a me e a tutti voi, a tutto il rullo.
0: Grazie,
1: ok?
0: Grazie.
1: Buona giornata, grazie mille.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie a te. Allora, Giusy, che sul rullo avete sentito, no? Il rullo è quello di TikTok, quindi è la diretta che sta andando in onda su TikTok, sul social, ci chiede di ascoltare una canzone bellissima, fantastica. Eh sì, di Fabrizio Moro. E io posso tirarmi indietro? No, assolutamente, anzi, sono andato subito a trovarla. Ascoltiamocela. Il senso di ogni cosa.

0: bellissimo ancora oggi nel 2026 riuscire a dedicare una canzone, amici miei. Ma che bello che è soltanto pensare, insomma, che ci si può dedicare una canzone. Le canzoni che venivano dedicate alla radio, attraverso la radio negli anni 70, e si cominciava così, insomma, ancora oggi, a distanza di tanti e tanti anni, si dedicano anche a se stessi, perché no, eh? Però è una cosa bellissima, ecco. Io ovviamente ho vissuto gli anni d'oro della radio locale, per cui sono stato uno dei precursori, no? Di quel periodo storico, e ricordo perfettamente quanto le dediche erano importanti e quanto lo sono ancora oggi, tant'è che questa trasmissione vive proprio di dediche e richieste, come si faceva tanto tempo fa alla radio. E questo è il bello, il fascino, a mio avviso, del nostro Gran Mattino, perché siamo qua ad ascoltare e a dedicarci la musica e le canzoni. Buongiorno, dopo aver salutato Giusy con questo pezzo che abbiamo ascoltato di Fabrizio Moro, bellissimo, buongiorno anche a Betty.
1: Ciao Piero. Senti, oggi mi andrebbe di ascoltare A mano di Rino Gaetano. Lo dedico a tutti voi, augurandovi una buona domenica a Fiorenza, e arrivederci a presto. Baci, baci, baci da Betty.
0: Grazie Betty, grazie, grazie. A mano di Rino Gaetano, va bene, la cerchiamo e vediamo di farla andare in onda subito. Non so se riusciamo, magari ce la facciamo, vediamo. Magari ce la facciamo, sì, ce la facciamo. Dai, allora andiamola ad ascoltare subito questa canzone che ci piace tanto. E salutiamo la nostra amica e ascoltiamocela, dai, un pezzo del grande Riccardo Cocciante, fatto cantare da Rino Gaetano tanti e tanti anni fa. Sono passati ormai più di 40-45 anni, ma rimane sempre una canzone bellissima, cantata poi soprattutto da Rino Gaetano, che l'ha fatta veramente graffiante. Eccola.

Ma che bella che a mano con Rino Gaetano. Insomma, le vostre scelte sono veramente eccezionali, devo dire. Voglio salutare un'amica adesso che è sul rullo, perché si chiama così ovviamente la chat interna di TikTok, che ci saluta, pensate, niente popò di meno che dal lago Trasimeno, ovvero da Castiglion del Lago in provincia di Perugia. Si chiama Katia Luccheroni. Ciao Katia, buona giornata, grazie di essere con noi e di condividere questa bella esperienza che è il Gran Mattino, che è una trasmissione radiofonica che va anche ovviamente in diretta video su TikTok, sul social, ma che accomuna, diciamo, la voglia di ascoltare, la spensieratezza di ascoltare le canzoni come si faceva una volta alla radio, si fa ancora oggi grazie proprio a Happy Days sul web, a Radio Happy Days sul web e a Radio Skylab in FM nel Salento, nell'intero Salento. Bene, allora posso fare una richiesta, mi dici Stefano? Certo che puoi farla, con piacere. Io intanto vi faccio ascoltare una canzone che non nego, è la prima volta che ascolto quindi sarà una sorpresa anche per me. È una richiesta che è arrivata al nostro 3295970255 da due amici che sono Andrea e Maria. Allora, la canzone si intitola Tu ta ta ta. Il titolo mi fa sorridere, non l'ho mai ascoltata, giuro, quindi la mando in onda così com'è. Non lo so se voi la conoscete, però da quello che noto, insomma, e vedo, ha 1,4 milioni di visualizzazioni questo signore qua. Si chiama Checco Dani, dai, andiamola ad ascoltare. Tu ta ta ta.

0: Certo che a Napoli sono veramente meravigliosi, amici miei, a Napoli sono veramente, sono fuori dal mondo completamente. Bellissima, c'è sempre un motivo nella vita, c'è sempre un motivo, insomma, 47 anni di speaker radiofonico, bellissima. Va bene, saluto il nostro Andrea e saluto anche Maria con questa canzone così simpatica napoletana che ci è appena arrivata qui nella diretta del Gran Mattino. Ma adesso io vorrei spostarmi un attimo, amici miei, e andare a trovare un'altra delle nostre presenze fisse, diciamo, quotidiane qui di questa trasmissione. Però per farlo vorrei che la regia, come al solito, insomma, ogni tanto mi aiuta in questo, mi facesse andare in onda la sua colonna sonora, la sua sigla, diciamo, ecco. Sì, ecco. Ci siamo. Allora, dopo adesso abbiamo il nostro Christian, il nostro coiffeur che stamattina con noi con la sua voce. Buongiorno.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati.
0: Anche a te.
1: Piero, oggi vorrei richiederti una bella canzone estiva agli 80, credo.
0: Vediamo.
1: Quella dei Wham, Club Tropicana.
0: Ah, Club Tropicana, grazie.
1: E niente, ti ringrazio per questa richiesta che mi accontenterai. E un buon fine settimana a tutti quanti, a te in particolare, come
0: grazie,
1: sempre.
0: Grazie, caro, grazie.
1: Ciao Piero, Cristian, il parrucchiere di Matilde.
0: Bene, ciao Cristian, il nostro Figaro. Allora, Club Tropicana, l'ascolteremo fra poco, perché adesso invece è pronta, qui a partire sul nostro giradischi, una canzone di un grande cantante che si chiama Riccardo Cocciante. È una canzone che ci ha richiesto Stefano, proprio su TikTok, e noi siamo felici di ascoltarla insieme a lui. Si intitola Un nuovo

Sal Da Vinci, abbiamo salutato anche la nostra amica Katia con questa canzone intitolata Rossetto e Caffè. Ragazzi, è il pezzo che ha reso celebre e famoso il nostro amico Sal Da Vinci, che furbescamente mescola la musica italiana con la musica partenopea, napoletana, neomelodica, eccetera. Insomma, perché lui ha capito che per uscire da quella parentesi napoletana deve anche in qualche maniera accalappiarsi il pubblico di tutta Italia. Lo ha fatto, devo dire, in maniera egregia con questi due singoli che hanno attratto un'attenzione morbosa nei suoi confronti, nonostante lui fosse insomma un cantante già conosciuto, insomma un cinquantenne già avviato nel mondo della musica. Questa era Rossetto e Caffè, poi ovviamente Per Sempre Sì e insomma, le altre canzoni. Ce n'è una che abbiamo ascoltato anche nei giorni scorsi qui nel nostro Gran Mattino, che riproporremo anche la prossima settimana in questa trasmissione, che è cantata in napoletano e che, ecco, è una canzone neomelodica di Sal Da Vinci proprio alla napoletana, vabbè, l'ascolteremo. Adesso andiamo a ballare invece. Allora andiamo a ballare perché adesso arriva George Michael con i suoi Wham, bellissimo pezzo questo che ha selezionato, ha richiesto, diciamo, ci ha pensato lui stamattina a proporci una canzone degli anni Ottanta bella da ballare insieme. Andiamo a fare un viaggio nell'estate di quegli anni con un splendido Club Tropicana tratto da un album fantastico proprio di George Michael con i Wham. Vediamo un po', sentiamo. Inizia proprio così la canzone, è come fosse un video musicale. All'epoca i video musicali andavano tanto di moda, quindi è normale, insomma, che anche le canzoni si legassero un po' ai video. Club Tropicana per il nostro amico, per il nostro Christian e per tutti noi.

Ricordo una canzone, ma non c'è bisogno che la ricordi io perché la conoscete tutti quanti. Carly's Whisper, una canzone bellissima di George Michael, un inno all'amore assoluto degli anni Ottanta. Qui si ballava, lì invece si amoreggiava, eh? Eh sì, si amoreggiava, così come accadrà fra poco ascoltando la prossima canzone. Perché? Perché la prossima canzone è, come posso dire, è un inno, ecco, è un inno alla passione, all'onnipotenza di questo sentimento. Perché? Perché celebra veramente l'amore e ci lascerà trasportare fra poco con i nostri sentimenti bellissimi, legati al vissuto magari, perché qualcuno magari l'avrà vissuta sulla propria pelle questa canzone, ma anche al ritmo che la conserva sempre meravigliosa. Si intitola Love is in the Air, l'amore è nell'aria, l'amore è nell'etere, quando si ascolta il Gran Mattino, amici miei, Jean Paul Yacht. Love is in the air.

Era il 1978 e questo signore qua percepiva l'amore nel vento, nel sussurro degli alberi, nel rumore del mare, insomma nel cielo, ovunque. E lo faceva percepire a tutti quanti con questa canzone che era veramente positiva, insomma, una canzone di speranza bellissima, no? Che insomma dava la positività di aprirsi, insomma, all'amore. Love Sinier era Jean-Paul Young nel nostro grammatino, ma adesso torniamo alle vostre richieste, alle vostre canzoni bellissime, devo dire, perché adesso c'è una canzone che è cantata da Mina, che va a salutare una nostra amica che è nel Sud Salento ed è la nostra Daniela stamattina con noi. Buongiorno Piero, mi fai ascoltare anche un uomo? Un abbraccio dal Sud Salento e io aggiungo anche tanti baci, quindi non devono mancare mai. Mina, anche un uomo.

grandissimo. Jeff Lynne, leader carismatico dell'Electric Light Orchestra. Siamo rientrati anche dalla pubblicità sull'FM con Radio Skylab. Vi ricordo che Radio Skylab trasmette il Gran Mattino il lunedì, mercoledì e venerdì qui sulle sue frequenze in tutto il Salento, insieme alla voce di Piero Marcianò che vi accompagna e che è qui con voi per due ore a regalarvi la bella musica degli anni d'oro, sì, 70, 80, 90, poi con inserimento anche di alcune canzoni dei nostri giorni che insomma abbiamo piacere di ascoltare insieme in questa nostra fascia oraria dedicata alle richieste, alle dediche, insomma ai saluti. Adesso permettetemi di salutare degli amici che sono al lavoro. Io spero che stamattina insomma abbiano la radio sintonizzata, che stiano ascoltando il Gran Mattino. Allora entriamo nella loro officina, sentiamo un po', vediamo che fanno, sentiamo che cosa stanno combinando, vediamo. Ecco, vedo che c'è Marco che ha messo in moto il motore, insomma sta controllando la carburazione. Sentite, la carburazione va così e così, devo dire. Ecco, adesso c'è Mauro che gli sta passando le pinze, adesso la metterà in ordine questa macchina come ha fatto con la mia chicca qualche tempo fa, quindi effettivamente scoppietta un pochettino, devo dire, ma va messa un po' a punto questa macchinina qua. Tra l'altro che cos'è? Fatemi vedere. È una

Beh, insomma, è una Volkswagen, insomma, è un pezzo d'antiquariato, d'altronde. Va bene, saluto i miei amici, Marco, ovviamente, dell'officina di Galatina, Marco Amato, con i suoi collaboratori, con Giuseppe, con Mauro, e gli regaliamo una macchina gialla, dai, una macchina.

0: Bellissimo, adesso tutti i proprietari di una macchina gialla, esatto. Tutti i proprietari di una macchina gialla, macchina gialla, eh sì, dai. Io e te e Puccia abbiamo salutato i nostri meccanici che stamattina sono al lavoro, come sempre ovviamente, per mettere a punto tutte le auto, insomma, che passano da questa splendida officina. Bene, adesso una canzone dei nostri giorni, poi torneremo alle vostre richieste perché ci sono dei pezzi interessanti anche di un lontano passato da ascoltare prima di chiudere. Alfa arriva con il suo Filo Rosso. Gran mattino alla radio.
1: Dimmi perché

questo amore ai nostri giorni.

0: Eh sì, filo rosso appena ascoltato qui con Alfa. Adesso facciamo un tuffo nel passato, perché andiamo a finire nel 1982 con una canzone che è stata richiesta da Anna Rita, che saluto e alla quale auguro ovviamente buon ascolto, buona giornata, e con una canzone che è una canzone di una cantante che si chiama Rosanna Fratello, pensate, insomma, posso dire che questa canzone viene fuori dopo che Malgioglio, insomma, ha cercato di crearle nel 1982 un look forse più aggressivo e sensuale, perché lei veniva fuori da canzoni come Vorrei ma non posso, insomma canzoni di altro genere. Malgioglio pensa di crearle un look diverso anche con il contributo di una canzone che è quella che ascoltiamo adesso, richiesta proprio da Anna Rita, e si intitola Se t'amo, t'amo. 1982.
1: Se

insomma, queste erano le canzoni del 1982. Va bene, abbiamo ascoltato anche Rosana Fratello, che tra l'altro devo dire proprio recentemente è tornata in auge, insomma, alla sua veneranda età, insomma, con un nuovo disco che sta cercando di proporre, di promuovere anche televisivamente, insomma, ha fatto qualche comparsata televisiva. Rosana Fratello con Se Tamo Tamo, canzone del 1982, per accontentare e salutare la nostra amica che è Anna Rita, che è a Sanarica. Bene, adesso abbiamo sono le 11:47 minuti, pochi minuti per ascoltare ancora un paio di canzoni insieme, e la prossima è una canzone che anticipa un po' in qualche maniera l'appuntamento serale con il sottoscritto questa sera alle 22, ancora una volta con la diretta TikTok. Ritornerà la voce di Capitan Cook, quindi se avrete voglia di stare con me, gradirete insieme a me canzoni come questa, canzone che è stata richiesta dal nostro Adamo, che mi scrive: buongiorno Piero, un felice venerdì a te, un saluto affettuoso a tutte le amiche e gli amici in ascolto, e stamattina vorrei chiederti di regalare questa canzone bellissima di Clint Black.

finisce male, eh? Chiudere il gramattino con un I love you, mica male, insomma. Va bene, Clint Black con questo abbraccio a tutta la bella famiglia del gramattino da parte del nostro amico Adamo, un bacio anche a sua moglie, c'è scritto qui in questo messaggio Sonia, e un bellissimo fine settimana a tutti quanti noi. Abbiamo ancora una canzone per stare insieme prima di chiudere questo bel appuntamento di venerdì 5 di giugno. Una canzone che si intitola Baila, e allora andiamo a ballare dopo un lento mozzafiato straziante, bellissimo come quello che abbiamo appena ascoltato. Adesso si balla, e come se si balla con il grande Zucchero.

Già nel 2002, sulle spiagge, tra gli ombrelloni, si udiva la gente cantare «Balla Moirena, baila Moirena!» E vabbè. No, 2002 succedeva un'altra cosa, invece di Morena c'era Moreno, ve lo ricordate Moreno? Sì. 2002, chi se lo scorda? Moreno, l'arbitro Moreno, quello degli ottavi di finale del mondiale in Giappone, che segnò la fine della nazionale italiana sotto tutti i punti di vista. Eh sì, nel 2002 si ballava e si cantava «Balla Moreno, balla, balla, balla». Va bene, siamo arrivati alla fine di questo nostro gran mattino. Io manderei in onda la nostra colonna sonora finale per poi regalarvi quello che sarà l'ultimo brano di oggi, perché sta per arrivare una canzone degli anni 70, di quei gruppi musicali degli anni 70 che tutti quanti noi che abbiamo vissuto quell'epopea musicale, insomma, ricordiamo con affetto. E ogni volta che la si ascolta questa canzone è una coccola musicale, ma ve la farò ascoltare fra pochissimo. Va bene, intanto io voglio ringraziare tutti gli amici che sono stati con me stamattina, anche quelli che silenziosamente hanno ascoltato la radio, come succede di solito con tanti amici che poi magari mi fermano per strada e dicono: io ti ascolto, sai, ho ascoltato la tua trasmissione eccetera eccetera, ma magari non si fanno sentire. Ma è ovviamente questo ascolto in diretto è ovviamente quello più grande, più importante sicuramente, oltre alle decine di amici che partecipano a questa trasmissione, che fanno parte proprio, come posso dire, lo staff organico del nostro grammattino. C'è il mondo intero che ascolta il grammattino e ovviamente non si fa sentire, ma ovviamente noi salutiamo e ringraziamo tutti e a tutto cuore. Grazie a tutti, ci risentiamo, ci ritroveremo lunedì mattina dalle 10 in poi, mi raccomando non mancate, anche perché questo è l'ultimo mese del grammattino, poi andremo in vacanza anche noi per ritornare insieme a settembre, quindi dedichiamoci questi momenti e non lasciamoci, va bene? Sono le 11:57 minuti, un saluto va anche a tutte le amiche e gli amici di Radio Skylab, i tanti ascoltatori, le tantissime ascoltatrici che seguono questa trasmissione da casa, mentre sono a lavoro, mentre sono in macchina, mentre viaggiano, mentre stanno utilizzando gli ausili per pulire casa, per cucinare, per fare cose buone. Noi abbiamo tante di quelle cuoche che ci seguono e allora va il mio pensiero, perché da un po' che non ricevo qualche bella cosetta qui sul mio monitor che mi fa vedere, mi fa capire cosa state cucinando mentre ascoltate il grammattino, eh? Vabbè, ci ripensiamo lunedì a questo, va bene? Saluto veramente di cuore tutti e vi regalo quella che è l'ultima canzone di questa trasmissione. Allora, canzone che arriva dagli anni 70, cosa possiamo dire? Canzone che è stata dedicata tantissime volte. Qualcuno la metteva dentro la sua 127, sotto casa, a tutto volume, e la dedicava a lei, al suo amore. Nelle primissime radio di provincia si ascoltava questa canzone quando si aveva 18 anni. E rimane una canzone bella, una canzone tenera, una canzone romantica. E allora, perché no? Pensiamo a questo periodo storico, pensiamo anche alla 127, alla 126, quelle erano le auto di quel periodo, e torniamo con la mente all'amore che si provava nei confronti della propria compagna, del proprio compagno, quando alla radio passava una canzone come questa che stiamo per ascoltare. A tutti quanti buon pranzo, come sempre sorriso sulle labbra e tanti baci, baci, baci da Piero Marciano. Vi lascio con Bella da morire.

0: Se vuoi partecipare con una dedica speciale o una richiesta musicale al Gran Mattino, invia un messaggio vocale, un SMS o WhatsApp al 329-5970-255.
1: Radio Happy Days, la radio siamo noi.
2: This is Radio Happy Days.
3: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
4: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.

0: Lecante SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: un'estate perfetta. Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
0: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano, 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto
3: Skylab EOS.
4: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura.

0: Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe il movente della strage. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia, dove due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto lungo la provinciale 510. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Lo sport, il Golden Gala di Roma si chiude con una tripletta azzurra, tre successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. L'attesa sfida Lais Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi nei 100 metri. Nadia Battocaletti in difficoltà prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.
4: Baby, quanto fa?

0: sabato 13 giugno. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere.

0: perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi. Usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Con Skylab ogni giornata ha un gusto.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin per chiudere la guerra, proponendo un incontro. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura del presidente russo. Applaude Donald Trump. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, ha detto. Sul fronte del Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha criticato i negoziati definendoli umilianti e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere globale. La strage dei braccianti, il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara bruciati vivi all'interno di un minivan. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe il movente della strage. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia, dove due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a

iLab News, direttore responsabile Paolo Franza. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
0: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e un minuto.

0: Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei con me anche con l'alta marea.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.
2: C'è qualcosa che non va per essere seduto.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
3: Radio Sky. I grandi successi di ieri

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto. Skylab EOS.
3: Bentrovati con l'informazione dalla Puglia. De Laurentiis, vattene da Bari. La protesta non si placa, la città tappezzata dalla pagina dei tifosi sulla Gazzetta, l'immagine e lo slogan scelto dagli ultra, dopo aver fatto il giro dei social e delle TV, appare anche sulla facciata dei palazzi e delle attività. Da braceria a discoteca senza licenza scattano i sigilli al sacro tra Giovinazzo e Molfetta. Uno dei punti di riferimento della movida chiude dopo i controlli disposti dalla procura di Trani, ospitava più partecipanti del consentito. Emiliano, il mio ritorno in procura, un danno d'immagine per i magistrati. In commissione sì alla consulenza in Senato. La terza commissione del CSM ha approvato con 4 voti la richiesta di collocamento fuori ruolo come consulente della commissione parlamentare sul lavoro, con 2 voti contrari, quindi per il ritorno in ruolo come magistrato a Benevento. La decisione finale spetterà adesso al plenum. Strage di Amendolara, indagini nel Metapontino, vittime e carnefici lavoravano per un'azienda di Schianzano, la morte dei migranti arsi vivi in una stazione di servizio, acquisizioni documentali in Basilicata, gli inquirenti, caporalato o guerra dei campi. Corato esce di casa con la compagna, viene gambizzato, 28enne in ospedale, si indaga, i colpi di pistola esplosi da una moto in corsa. La vittima, che ha diversi precedenti, è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Ilva, 2 incidenti sul lavoro in area AFO 4 e zona agglomerato, in corso le verifiche, le loro condizioni non sono gravi, sulla dinamica dei 2 episodi sono in corso le verifiche. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana.

3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: È venerdì 5 giugno, primo weekend di giugno, alle 3 da 2 minuti. Radio Sky.
2: Ah, proprio così subito? Belli pesanti, massi, dai, massi.
1: YouTube ad aprire, buon pomeriggio dallo zio.

Allora, venerdì 5 giugno, come detto, buon pomeriggio da Mauro Lupo in diretta su Skylab. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 72, principale ricorrenza globale dedicata alla protezione del nostro pianeta, alla sensibilizzazione soprattutto dei temi cruciali come la tutela dell'ecosistema, il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, YouTube per aprire Desire, ma cavalchiamola l'onda, cavalchiamola, è uscito il nuovo di Sal da Vinci.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: Per esempio, pensate all'amicizia, il sentimento più bello, puro, disinteressato, oppure a un legame forte, una relazione, insomma, un'interazione tra due persone fatta senza secondi fini, in maniera sincera, leale, anche quando il momento è avverso, quando qualcosa potrebbe dire ma forse non ne vale la pena. Shadé Adu nel 1988 ha cantato una canzone straordinaria che parla proprio di questo, che si chiama Nothing Can Come Between Us, cioè niente si potrà mettere tra me e te.

0: un'emozione per sempre con Eros Ramazzotti nel pomeriggio di Skylab. Sono le 15:16, buon venerdì 5 giugno da Mauro Lupo insieme sino alle 17. Siamo in FM, DAB, streaming, app, la skill di Alexa, ma dovete chiedere però di Skylab Classic, Radio Skylab Classic, e vi apre un mondo straordinario che è il nostro. Allora, ho un po' di buoni consigli da darvi, ma prima...
1: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo, ora! Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab!
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
3: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
4: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
3: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.
5: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: 1976. Barry White già voleva liberare il suono, lasciare che la musica suoni, si esprima, let the music play, giusto appunto. Una sorta di modo di dire, un invito, diciamo, un'espressione, ecco, insomma, definiamola un po' come si vuole, a godersi il suono, lasciarsi trasportare dal ritmo, dal sole in questo caso. Mamma mia, che bellezza! Un disco nuovo ci sta, secondo me.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
0: Sasha e Serena, The Colors Brancale.
2: Si chiama Partenope.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Radio Skylab. Più la senti, più

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto.
1: Chiama proprio il ritornello, chiama, passerà. Che meraviglia. Io la trovo bella da 1 a 10, 150.000. Berlino di Ernia, 15:31. Pausa caffè per noi, un po' di buone informazioni che non guasta mai per voi. A tra poco.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Escalation di violenza in pieno centro, 63enne presa a pugni e rapinata da due ragazzi. L'aggressione nei pressi del nuovo parcheggio Liberty. La vittima ha tentato di difendersi ed è stata colpita ripetutamente al volto dei due malviventi. Provvidenziale l'intervento dei passanti, pericoloso salto di qualità delle baby gang della Movida. Un quindicenne derubato è costretto a strisciare in centro. I bulli lo riprendono con lo smartphone. L'episodio si è verificato lo scorso 2 giugno nel centro di Taurisano. Il branco avrebbe rubato 5 euro e una torcia alla vittima, poi l'umiliazione. Gli agenti del commissariato locale stanno analizzando i video delle telecamere per identificare aggressori ed eventuali testimoni. Frode sul gasolio agricolo tra il Basso Salento e il Brindisino, 13 indagati. Chiusa l'inchiesta della Procura di Lecce, che ha delineato un presunto sistema illecito basato su serre fantasme e documentazione artefatta per ottenere carburante e tassazione agevolata. 100 ettari di pannelli nel cuore rurale del Salento, i comuni non restino fermi dopo il via libera al nuovo impianto, ricadente su 117 ettari catastali tra Corigliano d'Otranto e paesi limitrofi. 4 associazioni chiedono consigli comunali urgenti e la presentazione di un ricorso al TAR. La costringeva a sniffare coca per allontanarla dai figli, condannato l'ex marito. Si è chiuso il processo con rito abbreviato per un 49enne inflitti 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti, assolto dal reato di estorsione. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Aspettando l'estate, i tormentoni.
6: Non stici mai.

0: più.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

nel pomeriggio di Skylab, 41 minuti dopo le 3. Buon venerdì a tutti. Reminiscenze d'estate, suoni che tornano come ogni anno. Per esempio,

0: tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Mancano 9 minuti alle 4 del pomeriggio, secondo me ci sta benissimo. Clara San Giovanni.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Pinguini tattici nucleari tornati con Sorry Scusa. Lo sento nel pomeriggio di Skylab. A proposito, venerdì, quindi buon inizio di weekend. Ma sì, dai, sono le 16 in punto. Radio
1: Skylab. A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì 12 giugno, solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa. Tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti,
2: più la senti,
1: più ti piace,
2: più ti piace.

0: Till Bell, Lady Marmalade. Altro momento dedicato ai ricordi, alle canzoni che suonavano nei jukebox, che ascoltavi con tantissima attenzione alla radio. Qui stiamo parlando di un sacco di anni fa, qui, Loredana Bertè. Si chiama Sei bellissima.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno.

0: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Il 2, 3 e 4 ottobre torna all'Ecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. fierasalentosposi.it.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Radio Skylab.
4: Disco music e grandi successi. Questo è il pomeriggio di Radio Skylab.

Bella e brava, Shakira. Wow! Allora, siamo alle 16 e 25 minuti, come al solito, la nostra seconda ora. Nei giornali, cosa c'entrano i giornali? Ma per piacere, perché vedo giornalisti in ogni dove, qui in ogni. Si infrattano, si nascondono, non so cosa stia succedendo, ma questo è. Allora, nei giorni normali, feriali, nei giorni. Ma poi in realtà, insomma, per noi è sempre un festivo prefestivo, perché quando fai il lavoro che ti piace, quello che ti piace fare, insomma, mica lavori, cioè, ti diverti, insomma, comunque. Nei giorni normali diciamo che le 17 è l'orario canonico di chiusura, ma il venerdì ha un sapore speciale perché ci sono 30 minuti molto speciali, molto particolari, esclusivi, che partiranno tra poco dopo l'informazione appunto delle 16:30. Quindi io mi fermo qui, lo zio Mauro si va a riposare, ma lunedì tra le 15 e le 17 saremo ancora qui a ricominciare il nostro cammino insieme. Sembro celestiale oggi, devo dire. Molto, ma vero? Sarà questa coreana qui, questa camicia che mi dà il colore bianco, insomma. Va bene, vado a benedire un po' in giro a destra e a manca. Riprendo le forze per la prossima settimana, che sarà una settimana wow impegnativa, anche perché vi ricordo che il 13, sabato 13, saremo in diretta da Poggiardo per la terza tappa del Stasera Ridiamoci Sud, quindi saremo in diretta da questa città straordinaria tra le 19:30 e le 21:30 più o meno, e interagiranno con noi tutti i protagonisti di questo spettacolo meraviglioso che Stasera Ridiamoci Sud. Vedremo di sentire anche primi cittadini vari ed eventuali, presidenti di comitati vari ed eventuali, insomma daremo voce a voi tutti. Quindi ci vediamo, lo dico a beneficio di chi ascolta la radio, magari per la prima volta vuole sapere che faccia ha lo zio Mauro. No, io sarò il 13 insieme a Costanza in diretta da Poggiardo tra le 19:30 e le 21:30, minuto più, minuto meno. Passate un buon weekend, ricordate che vi voglio davvero bene, molto bene, tanto bene, perché ogni giorno ci regalate affetto, amicizia, calore, insomma gli ascoltatori di Skylab sono la nostra famiglia, ok? Passate un felice weekend, ciao belli.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Punto di contatto.
5: Skylab News.
6: C'è chi continua a pagare in silenzio per stanchezza, per sfiducia, qualche volta per convenienza. E poi c'è chi decide di fermarsi, studiare le carte, entrare in un'aula di giustizia e chiedere una cosa semplice: spiegatemi perché devo versare questi soldi. Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce riapre ancora una volta il grande capitolo dei contributi di bonifica, uno dei tributi più contestati del Mezzogiorno. Stavolta si parla di quasi 1.740 euro richiesti per l'anno 2021. Il ricorso, curato dall'avvocato Maurizio Villani, è stato accolto integralmente, cartella annullata. Colpisce un dettaglio, che poi dettaglio non è: il consorzio di bonifica, nonostante l'importo rilevante, non si è neppure costituito in giudizio. Una scelta che pesa come un macigno dentro una vicenda già segnata da anni di polemiche, sentenze e contestazioni. La Corte ha ricordato principi essenziali. Il cittadino deve poter conoscere gli atti che precedono una richiesta di pagamento. Il beneficio derivante dalle opere di bonifica deve essere concreto, specifico, dimostrabile. Serve trasparenza, serve documentazione. Serve soprattutto la prova che quei lavori abbiano prodotto un vantaggio reale ai terreni interessati. Nel fascicolo processuale invece sono emersi rilievi tecnici severissimi: manutenzioni assenti, criticità territoriali irrisolte, opere mai realizzate nei canali che riguardano i terreni della società ricorrente. Uno scenario che, secondo la consulenza prodotta, avrebbe persino ridotto il valore degli immobili anziché proteggerli. E qui si apre il tema più delicato: quanti cittadini rinunciano a difendersi davanti a richieste modeste, magari di poche decine o centinaia di euro? Il costo del ricorso, il tempo, la paura della burocrazia diventano spesso un muro invalicabile. Così il tributo viene pagato quasi per rassegnazione, mentre le aule tributarie continuano a registrare pronunce che evidenziano falle procedurali e carenze sostanziali. Tutto ciò è lo specchio di un rapporto fragile tra istituzioni e contribuenti, un rapporto che si ricucirebbe soltanto attraverso atti chiari, responsabilità precise e rispetto rigoroso delle regole, tutti i criteri fino ad oggi pressoché ignorati. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.
7: Vedi quanto fa.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet. La scelta giusta per ogni esigenza.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: Sono le 17 in punto.
4: E adesso un tormentone della prossima estate.
5: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
1: E adesso un tormentone della prossima estate.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
3: Aspettando l'estate, tutti i più grandi successi estivi.
4: Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi. Maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Bentrovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Morte del collaudatore sulla pista NTC, gli indagati salgono a 5 più la società. Arriva al capolinea l'inchiesta sul drammatico incidente avvenuto il 21 febbraio 2024 in cui perse la vita a 36 anni Matteo Ottaviano di Tuglie. Stralciate 8 posizioni. Crack della GRS, chiusa l'inchiesta sul Dominus dell'RSA e altri 8 indagati, notificato dal PM Prontera l'avviso di conclusione delle indagini sulle vicissitudini legate al fallimento nel maggio del 2021 della società di Carmiano impegnata nella gestione di residenza sociosanitaria per anziani. Furto nella notte nel cuore del centro storico, svaligiato e baldo gelato, i ladri sono entrati da una finestra portando via il fondo cassa, circa 1000 euro. Indaga la polizia che ora vaglia le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona a 2 passi da Santa Croce. Sfugge all'alto e viene inseguito, aveva la droga ma non l'assicurazione né tantomeno la patente. I carabinieri della compagnia di Casarano hanno dapprima intimato l'alt della vettura nella notte fra mercoledì e giovedì a Taviano. Ne è nato un inseguimento proseguito per diversi chilometri, un 24enne è finito in manette. Ladri si introducono in chiesa, rubata la statua in cartapesta intitolata La Madonna di Fiori. Ignoti hanno sottratto il monumento all'interno della chiesa madre di Cerfignano, la frazione di Santa Cesarea Terme. È stato il parroco ad accorgersi dell'ammanco, rivolgendosi poi alle forze dell'ordine. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
6: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: C'è adesso un tormentone della prossima estate.

0: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Ad Aspettando l'estate anticipiamo i successi della stagione alle porte.
1: Eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico. Sembra fatto per noi.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: E adesso un tormentone della prossima estate.

0: buon vento!
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno. Solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: Ad aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Aspettando l'estate, i tormentoni.

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità Wedding e Cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ice e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Qui adesso un tormentone della prossima estate.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS. EOS.
1: Skylab EOS vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Ad Aspettando l'estate, anticipiamo i successi della stagione alle porte.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Radio Skype. I grandi successi di ieri.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi. Quando

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: C'è chi continua a pagare in silenzio per stanchezza, per sfiducia, qualche volta per convenienza. E poi c'è chi decide di fermarsi, studiare le carte, entrare in un'aula di giustizia e chiedere una cosa semplice: spiegatemi perché devo versare questi soldi. Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce riapre ancora una volta il grande capitolo dei contributi di bonifica, uno dei tributi più contestati del Mezzogiorno. Stavolta si parla di quasi 1.740 euro richiesti per l'anno 2021. Il ricorso, curato dall'avvocato Maurizio Villani, è stato accolto integralmente. Cartella annullata. Colpisce un dettaglio, che poi dettaglio non è. Il consorzio di bonifica, nonostante l'importo rilevante, non si è neppure costituito in giudizio. Una scelta che pesa come un macigno dentro una vicenda già segnata da anni di polemiche, sentenze e contestazioni. La Corte ha ricordato principi essenziali. Il cittadino deve poter conoscere gli atti che precedono una richiesta di pagamento. Il beneficio derivante dalle opere di bonifica deve essere concreto, specifico, dimostrabile. Serve trasparenza, serve documentazione. Serve soprattutto la prova che quei lavori abbiano prodotto un vantaggio reale ai terreni interessati. Nel fascicolo processuale invece sono emersi rilievi tecnici severissimi, manutenzioni assenti, criticità territoriali irrisolte, opere mai realizzate nei canali che riguardano i terreni della società ricorrente. Uno scenario che secondo la consulenza prodotta avrebbe persino ridotto il valore degli immobili anziché proteggerli. E qui si apre il tema più delicato. Quanti cittadini rinunciano a difendersi davanti a richieste modeste, magari di poche decine o centinaia di euro? Il costo del ricorso, il tempo, la paura della burocrazia diventano spesso un muro invalicabile. Così il tributo viene pagato quasi per rassegnazione, mentre le aule tributarie continuano a registrare pronunce che evidenziano falle procedurali e carenze sostanziali. Tutto ciò è lo specchio di un rapporto fragile tra istituzioni e contribuenti, un rapporto che si ricucirebbe soltanto attraverso atti chiari, responsabilità precise e rispetto rigoroso delle regole, tutti criteri fino ad oggi pressoché ignorati. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Skylab, grandi emozioni.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni

0: Sabato 13 giugno, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Sono le 20 in punto.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: certainly was in the right.
1: A Galatole torna la grande emozione della festa del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 12 giugno. Solenne processione, spettacolo pirotecnico e la travolgente esibizione della Street Band. Sabato 13, la sagra di Lupane fatto a casa, tradizione e gusto per tutti i palati. E dalle 21.30, Nostalgia 90. DJ e artisti per rivivere tutta l'energia dei fantastici anni 90. Festa del Sacro Cuore di Gesù, Viale Aldo Moro, Piazza Pertini, Galatone. Fede, condivisione e divertimento.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Fotovoltaico 100% gratis con la Seville di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@seville.it.

0: basta.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: I grandi classici nazionali ed internazionali suonano qui. Skylab

0: Il 2, 3 e 4 ottobre torna a Lecce l'evento sposi e cerimonia più atteso dell'anno. Salento Sposi, al Grand Hotel Tiziano e dei congressi di Lecce. Oltre 100 espositori e più di 500 marchi con tutte le novità wedding e cerimonia 2027. Grande novità, il Destination Wedding, con wedding planner da tutta Italia alla ricerca dei migliori partner per matrimoni da sogno nel Salento. Cake Design Show, degustazioni ICE e Love Coupon da 500 euro per gli sposi che si preregistrano sul sito. Evento promosso dall'Unione dei Comuni del Grande Salento. Ingresso gratuito. Lecce, Grand Hotel Tiziano. 2, 3 e 4 ottobre 2026. Fierasalentosposi.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Lecan SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
5: Punto di contatto.
6: Skylab News.
7: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Morte del collaudatore sulla pista NTC, gli indagati salgono a 5 più la società. Arriva al capolinea l'inchiesta sul drammatico incidente avvenuto il 21 febbraio 2024 in cui perse la vita a 36 anni Matteo Ottaviano di Tuglie, stralciate 8 posizioni. Crack della GRS, chiusa l'inchiesta sul Dominus dell'RSA e altri 8 indagati, notificato dal PM Prontera l'avviso di conclusione delle indagini sulle vicissitudini legate al fallimento nel maggio del 2021 della società di Carmiano impegnata nella gestione di residenza sociosanitaria per anziani. Furto nella notte nel cuore del centro storico, svaligiato e baldo gelato, i ladri sono entrati da una finestra portando via il fondo cassa, circa 1000 euro, indaga la polizia che ora vaglia le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona a 2 passi da Santa Croce. Sfugge all'alto e viene inseguito, aveva la droga ma non l'assicurazione né tantomeno la patente. I carabinieri della compagnia di Casarano hanno dapprima intimato l'alto della vettura nella notte fra mercoledì e giovedì a Taviano. Ne è nato l'inseguimento proseguito per diversi chilometri, un 24enne è finito in manette. Ladri si introducono in chiesa, rubata la statua in cartapesta intitolata La Madonna di Fiori. Ignoti hanno sottratto il monumento all'interno della chiesa madre di Cerfignano, la frazione di Santa Cesarea Terme. È stato il parroco ad accorgersi dell'ammanco, rivolgendosi poi alle forze dell'ordine. È tutto, a più tardi.
5: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana. 24.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: più.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: Radio Skylab, da sempre amante della musica.
1: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare. Se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film.

Suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi. We're

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21:05.
0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Radio Skylab, vera passione musicale.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto. Skylab EOS. Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
2: Radio Skylab, più la senti, più

0: intero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: capoco questa piazza esplode.
1: Sabato 13 giugno, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Casarano. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in contrada botte per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta sabato 13 giugno a Casarano, in occasione della festa del cuore immacolato di Maria. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: Quarterback.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto.

0: rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sud Autoservizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Radio Skylab.
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
4: Hey Fonzie.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: Lecant SRL, trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.
2: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
0: Il disco lancio della settimana.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: 40 anni. Qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi. Maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: I wanna fly with you, baby. Let me know what I want, son.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23 in punto.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
0: Radio Skylab, tutti i successi gold.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
1: Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Do-wop-a-do-wop-shoo.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.